fate, quin sacrifici. Mala energia et fem un malefici. La bona vibra la tinc com ofici. Fins al final com la Bíblia judici. Bitch, quin sacrifici. Mala energia et fem un malefici. La bona vibra la tinc com ofici.

Veloce, tutta catalana, figa fiava, scelo cartitti, dei, sempre a fare compagnia. Presente arriva l'invitazione, poi.

Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico.